sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sé.
1: Un uomo che circolava a moto è stato gravemente ferito dopo una collisione con una vettura a causa della rocca di Naiaccio. È stato trasportato in urgenza assoluta all'ospedale di Misericordia. La circolazione è stata assai perturbata mentre l'operazione è in corso. Un altro accidente di moto è accaduto ieri in Balagna, nel comune di Huile e Barrasu, dove un motardo è cascato da un ponte, compiendo la sua strada qualche metro sotto in fiume. Un conduttore è stato evacuato da un dragon 2B verso l'ospedale di Vastia.
2: Quattro persone condannate per traffico di droga.
1: Il tribunale correzionale di Vastia ha condannato quattro persone da 1 a 10 anni di prigione in l'affare di droga uberisé. Una reda diretta da Brigio di Uorgo, secondo l'accusazione. Due altre persone sono state assolte.
2: Incendio d'un commercio impropria.
1: Un'inchiesta è stata aperta dopo che un incendio si sia dichiarato in un ristorante Lambada di un centro di Brubia. Per la procura d'Ajaccio, a vista criminale privilegiata. In 2024, lo stabilimento era già stato dopo da un incendio.
2: Un monte di vigilanza Zecina.
1: Dopo lo studio presentato dal Comitato di Risorse in Acqua, la Prefettura di Beaumonte ha annunciato il passaggio di un dipartimento in vigilanza Zecina e domandato all'insieme agli usagieri di adottare una consumazione ragionevole dell'acqua.
2: Conferenza di stampa di Corinfronte.
1: E rimane in Ajaccio, il partito indipendentista Corinfronte ha presentato un'analisi offensiva all'elezione municipale di marzo 2026 e esambizione per prossime scadenze elettorali. Dopo parecchi successi, in particolare l'elezione di Paul Félix Benedetti a Meria Isarté, il movimento visse la priorità in un'autonomia provvista ad un potere legislativo, la denunciazione dei nuovi partiti e l'affermazione di una direzione indipendentista.
2: Don Marco Albertini, eletto presidente della Soggiu di Meria Gismonte.
1: Un Meri Ghisogni è stato eletto all'unanimità presidente dell'associo di Meri di Gismonte. Solo Gandiado succede a Ange Pierre Vivogni, che ne è stato presidente durante 19 anni.
2: Il carattere pericoloso di Erede Zugiale in un'isola di famiglie.
1: Sei di famiglie, membri di un collettivo Algos Victima, hanno depositato una lagnanza a Boguva contro TikTok. Fra elle, Christelle, una vastiaccia, diventa sua viola che soffre d'anoressia dopo aver consultato i video Skyny Talk nella rete sociale guinese.
2: Si parlava dell'attualità sportiva, a corsa automobile terra d'Aleria, principio Audien.
1: La terza tappa di un campionato di Francia, organizzato da Lazare Estonica e a Scuderia Oriente, accoglie solo 49 partecipanti per 10 speciali e 133 km cronometrati, alla fissa 3 giorni di un spettacolo che principia oggi a 2 ore e riconoscenze.
2: I campionati di Corsica di tennis principiano umane.
1: Domani al centro territoriale di Liga Corsa di tennis in Luciana principia la 40ª edizione di campionati di Corsica, che adunisce tutte le categorie sin la seconda serie. Quest'anno i più giovani licenziati di Giro Rosso, di partecipanti, hanno per la prima volta. I campionati si giocano durante 4 giorni, da 21 al 25 maggio.
2: 7ª edizione di U Trail Acqua e Rocca di Ugao, domenica 24 maggio.
1: 3 distanze saranno proposte in Avale di Ugao, comune di Zonza. Una a 35 km, il Giro di Ugao per 2200 metri di dislivello positivo, dopo il Trail Essenza Igao di 21 km per 1400 metri di dislivello e il Trail Sabara e Carbonari di 12 km e 800 metri di dislivello. La competizione partirà 8 ore e mezzo da Ubarco a Tiroliana. Iscrizione nella sportnconnect.com sportnconnect.com. E come queste notizie, continuiamo con il tempo presentato da Matteo. o tempo che è assoliato.
2: Persistono banchi di nulio a Sigustieri, stamane tra l'isola e Sagone. Altro, o gelo è chiaro e assoliato, dopo mezz'ora può affacca qualche nulo in montagna. Sofiano Antulelli, in quanto temperature massimale, vanno da 24 a 26 terra in antaulidurale e all'interiore, e tra 19 e 21 rai in i paesi montagna. Autore mezzo stavano in Cervioni, ad temperatura era di 20 rai, a pressione atmosferica di 1026 millibari e un percentuale umida di 74. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1027 millibari, un percentuale umida di 81 e ad temperatura di 19 rai. In Calvi, una temperatura di 21 rai, una pressione atmosferica di 1028 millibari e 74% umida. Infine, in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 19 rai, 80% umida e una pressione atmosferica di 1024 millibari. Ecco, per se non dici e poi di non due parole, non ti ho tempo, vi prego i bastoni alla stonda all'ascolto di Austria Radio.

faremo di l'ora scure, t'aspetterai ora c'è parte, ora d'onda, ora di parte, d'avemo tante cose a sparte, da passionati.

0: Radio Galbi Cittadella so onde giovi.
1: Stella matudina, sole a centuragi, cellu innuradu, e ca Radio Calvi Cittadella.

0: canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: La sua chiave è si pesa buon'ora, sa fa elle se leva un petit matin, un c'è che paura vora, dehors la peur è partout.
2: Tempo s'appronta solane, qui so quattro ore di mone, eppure traita d'avere vordone, una donna face ubane, una donna face ubane, così comincia lui ora.

azuja, aluta, splende. A vida che mai si rende, e come se l'anime fermare.